5 anni io, mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato

dolce piacere. Quando faccio l'amore, metti un tocco di colore. Il solo modo che conosco per darvi il tuo all'allegria.

bello tingersi a croda e sentirsi dei nani, spendere tutti i soldi deludendo e dormendo, finché il tuo cuore intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi le scopri assassine, ti vendono la morte pur di fare quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

lasciarlo andare. Via, via, via. Che di violenza vive, forse quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu, ma non è a 300 all'ora.

smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani.

Troppa gente mi parla di qui, di un tramonto d'antica signora. Io che ho sempre vissuto così, consumando le scarpe il cuore, per le scarpe dispiace di più, per il cuore più o meno mezz'ora. Io mi sorprendo.

stare, hai le idee chiare, non c'è che dire. L'indecisione tua è una malattia, a volte mi viene voglia di gridarti vado via, lasciami fare la vita mia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte, forza.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Sceriffe, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 cata da che il pan?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi mettiamo per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Montecanate.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Abbassiamo un po', cosa ne dite? Abbassiamo un po' tutto, alziamo qui ed auguro a tutti buona domenica, una domenica di sole, poi vedremo cosa metterà il tempo, una domenica all'insegna, come sempre, delle vostre richieste, del vostro bel programma che farete durante la mattinata, durante la seconda parte del mio programma. Un saluto cordiale a tout le monde, a tutti coloro che ci seguono nel mondo intero. Ormai la tecnologia non ha limiti, come la stupidità umana non ha limiti. Io dico la stupidità umana, che limiti veramente non ne ha, stanno per non certo io, voi che mi state ascoltando, distruggendo questo povero Cristo mondo. Vedremo poi le varie notizie, ma più che altro adesso io, ecco, intanto la dea bendata Diletta ieri sera ha estratto per il numero dell'otto sulla ruota di Milano il 14, 14 per Milano. La dea bendata ha dato quel numero, numero che stavolta non ha portato fortuna a Rien Person. Anna! Rien person, è bella questa, no? Sì, hai capito cosa voglio dire? Sì, che oggi andiamo a cena insieme. Abbiamo Anna, capisce francese, inglese, un po' di tedesco? No, sì, magari anche un po' di tedesco. Ed abbiamo invece il famoso cantinone di Schinon, dov'era a Salso? Erika, correggimi la location e i sette punti saranno tuoi, correggimi però la location, cioè non è da Fiorino, non è dalla... dal Bar Pia, no, siamo un po' in altro, in ben alto, anzi direi che c'è 1, 2, 3, 4 palazzi prima di quello. Dunque ho anche dato notizie, notizie dettagliate, ma non Bar Pia. Abbiamo invece per Fidenza fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il Ci vuole orecchio, il disco quiz, disco quiz, sentiamolo. Sentiamo questo capolavoro musicale che non vede soluzioni di sorta, perché grande orecchio non l'avete, con gli aiuti dei mezzi ce li avete, ma di fantasia viaggiate poco. Senti, Pietro, so che sei già in avvedo, che sei già in ascolto, ma già messaggiato. È un brano di una bellezza, poi confermerai tu stesso e sicuro mi dirai è un capolavoro, è capo, non quello di Mina, è quello che ha detto l'Anna, dai. Mia. Ma sapete che lei è originale, lei è... va controcorrente, proprio è una persona che ama proprio andare controcorrente, perché ha le braccia buone, può nuotare con poderose
braccia che possano portarla controcorrente. Guardiamo anche per il rumore, sentiamo quale può essere il rumore. Diamo un piccolo ascolto, poi vi darò l'ennesima spiegazione che non è capita purtroppo dall'annetta

0: Anna, so che tu non sei ancora a messa, poi vai a messa, mi raccomando, ma hai mai sentito uno che apre un ombrello e che fa questo rumore? No, adesso, detto francamente, avete mai sentito un ombrello che fa le mie tube d'escapamento, che fa questo rumore? Sentite. No, adesso, Anna, siamo obiettivi, dai. Poi, per gli aiuti che vi ho dato, ditemi tutto su un cuion, e io non vi confermo, controbatto subito, ma non ditemi che è un ombrello. Perché? Perché uno che apre l'ombrello? Perché? Perché vi ho dato gli aiuti? Anna, ti ho detto che una categoria di persone questo rumore l'ha già fatto, lo sta facendo, si è alzato, lo farà nel corso della giornata, in certe occasioni tante altre persone lo fanno, tante altre persone. Abbiamo detto che di notte non si fa perché la gente dorme, abbiamo detto che logicamente non è una porta né una finestra, di più non so cosa dirvi per non farvi sbagliare, ed andiamo con 30 punti, 30 punti e 3 premi per questo gioco del rumore, di Fidenza e del disco quiz. Vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio Montecanate@ gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ricordiamoci anche come sempre di Agata, è la cagnolina che vorrebbe essere adottata da un ascoltatore della radio. Agata è bella, 10 mesi, giocherellona, meticcia, taglia media. Contattate il 347-03-61-628 ed avrete una meraviglia in casa. Poi oggi, ricordo, inizia, è organizzato dal comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma, il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Perciò oggi tutti a Borgo Valditaro. Poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre ritorna il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 800 35. Ricordiamo che oggi è aperto e vi aspetta. Io vado alla baita e voi seguitemi alla baita con la natura e la buona cucina che vi aspettano. 0524 68 92 26. Poi abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno. Calicanthus, oggi ouvert tous les jours, così pure anche domani. Ricordiamolo che da Calicanthus, piante e fiori, composizioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus, con il suo, come sempre, ricercato pensiero del giorno. Ricordiamo che è un pensiero che, come sempre, è molto, molto ricercato, molto, molto bello. Non è quello che hai in tasca che ti rende importante, ma ciò che hai nel cuore degli altri. Perciò ricordate sempre questo motto della nostra Calicanthus di legno.

0: Eccoci, buongiorno.
1: Mamma mia, che velocità, il contatto stamattina si vede che Roberto e dai, stuzzicalo. Qualcuno dice quando però il te chiama mir continui a semera.
0: No, è vero. Deve stare che anche dorme.
1: È vero, è vero.
0: Roberto, stare attenti.
1: Si vede che ha messo lo spolverino, ma insomma bisogna anche capirlo.
0: Ieri addirittura si è inserito anche fra noi, quando al gioco.
1: Sì, si è
0: inserito. Ma dei poteri.
1: Ma era con te al telefono, non so se l'hai sentito te, avrai sentito in sottofondo proprio tutta la barandera, niente, vabbè.
0: Chissà come fa.
1: No, lui è un tecnico incompreso.
0: Cioè, magari uno sta lì a smanettare, non riesce neanche a questo qui track in due... Un supereroe.
1: No, ma poi finisce come finisci la parola, se qualcuno arriva in ritardo, mica in ritardo, lui zac,
0: un tempismo,
1: È un lavoro da mare.
0: Ma anche sì, ma è vero, hai ragione. Anche se non con intelligenza.
1: Sai niente se Trump la ricuverà o no?
0: Un ciolo, un TSO.
1: Se niente, si la ricuverà.
0: Aiuto.
1: Figo.
0: Devo informarmi, mamma mia.
1: Siamo adesso, mi odino pure, a me non mi dà, ma avere in mano il mondo a Putin, Trump, Netanyahu. Io do ragione agli israeliani, io sono con gli israeliani, quello che hanno subito è una cosa da millenni, poveretti.
0: È vero.
1: Ma da millenni, perché è sempre stato una razza perseguitata. Ma da lì, io quando vedo i bambini al supermercato o in giro, quelle gambine lì piccole di Capensa uccidono quella gente con una facilità e hanno la faccia di non vergognarsi. Vabbè.
0: No, ma non ci sono delle cose veramente, cioè, ma fanno orrore, ad esempio, ma io non lo so, cioè, anche ieri sera al TG quando parlavano di quella bimba uccisa a Bordighera Imperia.
1: Hai sentito, no?
0: Delle violenze, la obbligavano 2 anni a fumare.
1: Fumare e filmavano. Allora so che la Torre di Babele ce l'avrà con me, però in certi casi pena di morte, quella gente lì non può rimanere.
0: No, ma anche lei con quel compagno lì rideva quando c'è quell'uomo lì.
1: Ha fatto dei filmati, poi piena di...
0: Lei poverina piangeva.
1: L'hanno trovata piena di ematomi, di lividi in faccia. Giocavano con il dolore di una bambina. Ma
0: di 2 anni.
1: Possono stare al mondo quella gente lì?
0: Veramente, no. Niente, andiamo con le notizie del giorno. Allora, è stata smantellata a Parma una fabbrica di sigarette clandestina, 20 tonnellate di tabacco. E c'erano 4 milioni di bionde pronte per essere smerciate. Sono state arrestate 12 persone dell'Est Europa tra i 26 e i 49 anni. E c'era questa fabbrica clandestina, era in un capannone. I residenti sentivano anche di notte, insomma, dei macchinari in funzione, si sono insospettiti perché essendo un capannone dismesso, insomma, non ci sarebbero dovuti essere questi rumori di macchinari. Quindi, insomma, hanno chiamato le forze dell'ordine, questi qua si sono appostati e praticamente all'alba hanno visto che è arrivato uno con una macchina, ha aperto il cancello, però fino a lì non era successo niente. Poi dopo è arrivato un autocarro. Quando poi l'autocarro si è infilato dentro per caricare, i carabinieri sul retro sono intervenuti e dentro hanno trovato queste 12 persone intente che stavano fabbricando appunto le sigarette, hanno cercato di scappare, però sono state tutte beccate, 12 come ripetevo, e praticamente dell'Est Europa, 26 e 49 anni arrestate, quindi insomma erano qualcosa come 700.000 sigarette al giorno, quindi insomma un bel business. E poi gira ancora insomma la storia del video, qui non si placano le polemiche, è stato fondamentale l'intervento del secondo prof, ma ci sarebbe un secondo video, i ragazzi sarebbero stati, dicono, dice qualcuno, sono stati insomma dapprima così presi un po' in giro dai professori, quindi avrebbero reagito, insomma è una storia che non ha fine.
1: Sono stati provocati, diciamo.
0: Provocati,
1: ecco.
0: Sì, in un modo un po' strano, e quindi avrebbero reagito, no? Però il problema è che insomma anche praticamente il ministro, e dicono che non è giusto insomma che il professore non faccia questa denuncia, perché uno di loro invece è stato denunciato dai genitori, quindi porca miseria, fai una controdenuncia, no?
1: Che quindi, ormai è un fatto nazionale, proprio.
0: Cioè non si capisce bene adesso, infatti l'avvocato dei ragazzi, di uno, ha in mano questo video e stanno analizzando per vedere insomma cosa è successo. Sta di fatto comunque che in ogni caso non è un bel biglietto da visita, soprattutto insomma in una scuola in Unitis anche a Parma, quindi veramente insomma siamo alla frutta, no, di più al caffè. Poi praticamente il Paolo di Padronorio, il borgo, è stato trasformato in un ex convento e in uno studentato, diciamo. È un nuovo modo di abitare da parte degli studenti che hanno trovato appunto, che troveranno in questo polo, si chiama Student House Hotel, e quindi insomma un nuovo modo di abitare, perché come ricordiamo, essendoci anche l'università anche piuttosto insomma famosa Parma, è un nuovo modo di ospitare gli studenti che arrivano anche da fuori Parma. C'è stato poi un incendio in via Casa ieri, un tendone ha preso fuoco, momenti di paura perché c'era insomma il problema e si pensava che potesse estendersi, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che restasse circoscritto e insomma non si sono avuti dei gravi danni, nemmeno insomma dei feriti. Poi è stato un giorno di festa importante per Salso, è stato inaugurato il Tommasini, il nuovo istituto, alla presenza del ministro Forti, poi c'era il sindaco, il presidente della provincia, un intervento dell'Ala Monte di 6,6 milioni di euro, di cui 4,4 del PNR e i rimanenti del comune e della provincia. E quindi insomma soddisfazione per questo intervento. Il ministro Forti ha detto che questi soldi sono stati spesi bene dal PNR, perché in un momento in cui insomma l'alberghiero e la cucina anche, che ha ricevuto il riconoscimento dell'UNESCO come bene immateriale dell'umanità, dice che è un investimento importante e significativo, e poi anche insomma il settore alberghiero, e dice che va valorizzato, quindi insomma saranno praticamente ci saranno 18 aule più laboratori e quant'altro insomma in questa struttura che è stata riqualificata, insomma è una riqualificazione insomma imponente, perché 6 milioni di euro, quindi insomma non sono noccioline. Poi per quanto riguarda invece Fidenza, purtroppo ieri nel Mantovano, nel canale, si chiama Casal Bianco, è un canale che scorre parallelo al Po e che arriva insomma fino al mare, ha perso la vita un romeno che abita a Fidenza e si chiama Vasile Andrei Bologa, a 36 anni, poveretto, si è annegato davanti alla moglie e alla figlioletta. Erano andati per trascorrere il ponte del 2 giugno, avevano messo delle tende con degli amici, con la famiglia, con dei parenti, perché volevano pescare. Poi ieri a metà pomeriggio, vabbè, avevano mangiato, così insomma può darsi anche che fosse stata anche una congestione, chi lo sa. Sta di fatto che questo Vasile ha cercato di attraversare il canale per far vedere agli amici che era in grado poi di nuotare, di tornare indietro, ma nel ritorno hanno visto che cominciava a boccheggiare, è stato risucchiato, e quindi sono intervenuti i sommozzatori, personale esperto anche da Bologna e da Venezia, l'hanno recuperato sul fondale del canale, però purtroppo ormai era privo di vita. Insomma un'altra tragedia in questi fiumi che si aggiunge già anche a quelle dei giorni scorsi, insomma bisogna fare la massima attenzione, perché è vero che era un canale questo qui, però insomma in alcuni punti aveva una profondità di 4 metri, quindi non era insomma proprio un rigagnolo. Poi è stato presentato il bilancio della Socogas, il primo bilancio della sostenibilità, e Socogas ha scelto di fare questa presentazione in un modo un po' insolito, navigando sul battello Stradivari, e quindi insomma è stato presentato questo impianto, questo bilancio dell'impianto a biometano. E poi per quanto riguarda sempre Fidenza, è stato presentato Fitness in Borgo, saranno 40 giorni dal 3 giugno sino al 10 luglio, dove ci sarà sport, laboratori, gare, torneo dei rigori, insomma il comune, la palestra Kinesis, praticamente si attiveranno in questi 40 giorni per movimentare un po' la città con tante attività, anche se ci sarà insomma abbastanza caldo, però alcuni si svolgeranno anche in piscina, che riaprirà i battenti dopo i lavori di riqualificazione da Guatelli il 6 giugno, quindi insomma sarà tutto pronto. Per cui insomma ci attesa anche per questa kermesse. E infine ricordiamo che la polizia locale è intervenuta in un locale del centro dove un moldavo di 56 anni è entrato e si è seduto, il solito, ha chiesto insomma da bere, da mangiare, poi ha cominciato a sporcare, a buttare rifiuti per terra, al che la barista l'ha invitato insomma a comportarsi in modo civile, ha cominciato a urlare, poi è uscito, non voleva pagare, lei l'ha rincorso intimandogli di pagare, lui ha cercato di sferrare un pugno e solo il bancone insomma l'ha salvata da questa aggressione. Quindi c'era una pattuglia del nucleo sicurezza urbana della polizia locale che stava pattugliando in centro, è intervenuta e questo qui è stato praticamente denunciato poi per ubriachezza molesta e aggressione e gli è stato inflitto anche il DASP urbano. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e noi ci risentiamo col notiziario il 2 giugno,
1: 2
0: giusto?
1: giugno, grazie Silvana.
0: Ok, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Allora, parlando sempre, attenzione perché il fresco, balnearsi è una cosa altro, quindicenne annegato lì. Alla periferia di Reggio Emilia, in un altro canale, questa volta è un canale che va nel Po, è un emissario del Po, perciò a 10 metri l'hanno visto i suoi amici. È un africano che si è tuffato e non è più riemerso. I suoi amici sono allertati, sono buttati subito, ma lì la profondità di quel canale era addirittura di 10 metri. Perciò un malore, non si sa cosa sia. Attenzione, Bari, appello da Torto alle vigilesse che chiesero aiuto al clan, confermato il licenziamento. Perciò a Bari due vigilesse nel 24 hanno chiesto aiuto al clan boss e logicamente in prima sentenza gli ha dato ragione ed ha tenuto in forza le due vigilesse. Stavolta però gli ha dato torto. Logicamente sono state licenziate, non si chiede ai delinquenti nessun aiuto. Ed abbiamo Trump, torna ad attaccare il Papa. Qualcuno deve spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è una persona inutile e che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Insomma, se Trump non demorde, penso che la risposta del Papa sarà immediata, come ha già fatto più volte. Mentre invece, sondaggio a 80 anni dal referendum, domani abbiamo la festa della Repubblica. Gli italiani hanno preferito senz'altro la Repubblica alla monarchia, sceglierebbero ancora la Repubblica. E poi un grande malcontento a Modena Est. I residenti sono in agitazione perché sembra che il comune stia costruendo una moschea, perciò abbiamo deciso di procedere immediatamente con gli accessi agli atti per verificare se questo sia vero o meno. Ed abbiamo anche il nati oggi. Come sono le persone nate oggi in questo ultimo giorno del mese di maggio? Intanto ricordiamo a tutti una gran bella notizia per il sottoscritto, ma penso per tanti tanti di voi. Come il sottoscritto nel 2006, dal 2006 è la giornata del tabacco, senza il tabacco, senza il maledetto tabacco che tanto mi ha fatto soffrire. Io che non fumo, fumare il tabacco degli altri, circa un grande medico che logicamente ha fatto una legge sensata. Oggi è la Santa Beata Vergine Maria, Santa Matilde e San Silvino. I nati oggi hanno spesso la fama di essere

0: ogni attività. In genere sono molto sicuri di se stessi e del loro modo di fare. Infatti, la fiducia in genere li rende un successo che meritano. Quando prendono decisioni marginali, anche sono abbagliate o difficilmente, cambiano però idea perché pensano di essere nel giusto. L'unica possibilità di convincerli potrebbe a demordere essere quella di fare appello ai sentimenti. L'ideale per loro, per queste persone, personalità, vivere in molta armonia. I pregi, capaci e molto adattabili. I difetti, irrequieto e fuga dalla realtà in ogni momento. Come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica di cielo poco o parzialmente nuvoloso, avremo isolati temporali, non sono da escludere. Oggi nel pomeriggio isolati temporali anche in pianura occidentale, zero termico a 3.700 metri, temperature minime più 18, massime più 33, venti deboli con rinforzi da sud-ovest nel pomeriggio. È il bullettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente.

0: completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Bene, sempre in ritardo, questo è un po' il mio destino, ed abbiamo destino nel senso che si parla e è piacevole parlare a chi ascolta, a chi capisce specialmente, non tutti, però chi capisce è un piacere parlare. Ed abbiamo Pietro, sempre immancabile, sempre la prima telefonata, la sua, Pietro, che come sempre, diciamo, complimentoso e gentile in tutto. Pietro che è lodevole in tutto, non è una sviolinata, ma è una pura realtà. Pietro che anche questa mattina augura a tutti buona domenica, buona trasmissione, un saluto al grande Roberto Boerio di Ivrea, alla Mirella di Tabiano, grazie per la disponibilità, la gentilezza con Sereno. È il grande Drupi, siamo a Pavia.

0: velocissimo Pietro, grazie Pietro. Indovinellino vale due puntini, vale due puntini. Se sono innamorato, tutta la notte canto tra l'erba, i fiori, saltello e prendimi per il bambino è un vanto. Se sono innamorato, tutta la notte canto, tra l'erba e i fiori, saltello e prendermi per i bambini è un vanto. Qu'est-ce che può essere? Ecco, tutte e due, tutte e due.
1: Mi grilla.
0: Tutte e due, sì.
1: Grillo.
0: Sì. Vediamo se c'è altre telefonate. Ta la la la, ta la la la. Il grillo, il grillo era un indovinello facile, molto, No, è vero, due punti. Due punti per Latina, che mi va 57-58. Silvana mi va 65-66. Ed abbiamo Mirella di Tabiano e l'amico, il grande, grande Mirella e Antonio. Albergo, ex Albergo Lodi, ex Albergo Lodi, che vorrebbe fatto un po' di ristrutturazione in quell'albergo, al centro di quella struttura chiusa ormai da anni. Vabbè, non tocca a me dirlo. Il brano per Antonio e Mirella è Un angelo blu con Geppi and Geppi.

0: sapete dirmi, è facile, anch'io, saprei rispondere in un battibaleno. Chi ha inventato la stampa a caratteri mobili? Prima tutto era fatto manualmente, pensate, libroni da 300, 400, 500, tutti scritti a mano dai frati, dai gli abati, eccolo qui.
1: Gutenberg.
0: Gutenberg, lo sa Silvana, lo so anch'io, Gutenberg ha inventato la stampa mobile, è stata una gran bella invenzione. Gutenberg era facile, era appetibile per tutti, anche per Anna. Anna, era appetibile anche per te. Ascoltiamo, blocco un attimo le linee perché magari mi interviene.
1: Vittorio, buongiorno. Tanto buon domenica. Oggi ti sei spiegato bene stamattina. Stai, per il rumore, stai facendo girare la manopola della stufa a gas per il caldo e adesso lo farai per il climatizzatore. Stai facendo girare una manopola, va bene? Grazie. Ciao.
0: And the final mi sono spiegato bene, è solo una categoria di persone. Anna, mi sono spiegato tanto bene che te capi niente. quale categoria di persone accendono un condizionatore in quasi tutte le case? C'hanno vabbè, è lo stesso, dai. Proprio non hai capito, Stella. Niente, ma sarai già messa forse. Oggi ti sei spiegato molto bene, ma mi sono spiegato sempre bene. È una categoria di persone che, ripeto, usa questo rumore, lo fa più volte al giorno, poi se ne aggiungono in certi momenti tante altre persone e fanno questo rumore anche loro più volte al giorno. Perciò siamo, Anna Stella, completamente fuori strada. Ed andiamo con il prossimo brano che va a concludere. No, non hai afferrato, vai Anna, niente, poco male, ma vedrai che arriverai. Che cosa si fa? Che cosa si fa, dice Sandro Giacobbe, e lo fa dire da Stefano Di Leo, grande amico.

0: Benissimo, andiamo con il gioco di fortuna, quello che piace all'Anna che ieri voleva nel gioco. O la va o la spacca il gioco di fortuna. Anna, hai capito che accendere o spegnere condizionatore. Un interruttore non è una certa categoria di persone che lo fa, eh? Una certa categoria di persone lo fanno tutti. È vero? È di dominio pubblico. No, mettiamoci un po' di impegno nelle cose. Aprire l'ombello lo fanno tutti. Quand piove, se te vuol mia bagnare iris. Il fan tutti non è una certa categoria. Hai capito? È lì il nocciolo che non capisci, Anna. Ma vedrai che ci arrivi, sarai tu a vincere. Il mese, quale può essere? Un mese dell'anno, perciò non 15, ma solo 12, le possibilità 11, anzi, in questo caso le possibilità di sbaglio, una quella giusta. Quale può essere il mese battezzato? Per voi del sabato 30 punti e 3 premi, per voi non del sabato 3 punti. 5, 4, 3, 2, ecco, tutte e due contemporaneamente. Pronto?
1: Pronto? Febbraio, non guastarmi mica la domenica,
0: Febbraio, febbraio, sì, febbraio,
1: ciao. Novembre.
0: novembre, cui sono particolarmente affezionato, come ben sapete. Chi mi conosce? Pronto?
1: Agosto.
0: Dico sempre il proverbietto, moglie mia, non ti conosco, ma anche è Maj, è vera, mamma mia. Allora, tiriamo su il bagaglino. Ottobre, ecco, siamo. Ecco, c'era
1: Battezzato è
0: ottobre.
1: ottobre.
0: Silvana, non novembre, ottobre. Sai che novembre è un mese cui tengo tantissimo, non dico il motivo. Allora, tutto è fatto, vado con la pubblicità. Poi, Anna, guardiamo se non hai il fiuto giusto per il rumore, se sei brava con il dialetto. A messa ci vai dopo, vai alla messa delle 11 che fai in tempo. Va bene? Vai alla messa delle 11, te lo concedo io.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Romano.
1: È arrivata adesso la telefonata, è arrivata adesso, chiunque sia, sentiamola. Sì?
2: Dimmi. Eccolo qua. Dimmi.
3: Senti, non cercarmi oggi perché sono impegnatissima, devo sposare, devo andare a messa. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
1: Ha una logica. Avete sentito anche però chi ha in sottofondo il volume, ha una logica. Allora, come diciamo in dialetto, uno che vuole fare più del necessario. Vale un punto, talmente facile, scontata come risposta. Uno che per mettersi in evidenza fa più del necessario.

0: 4. Eccolo qua, abbiamo la facilissima.
1: Siamo in linea.
0: La nostra Silvana. Sentiamo se c'è qualcuno. Anna, sei già andata a messa? Che mi hai avvertito non cercarmi, perché oggi sono a messa. Logicamente sappiamo. Allora, un punto era di una. Eccolo qui, sentiamo. Sì. Teniamo buona anche quella della Tina.
1: Pronto?
0: Sì?
1: Lei l'ha
0: detto strafè in piacentino. El vuol estrafer. Logicamente la Tina l'ha detto in piacentino. Anche la Tina gli diamo il punto. È uno che fa più del necessario. El vuol estrafer. L'abbiamo sempre detto, era di una facilità enorme quando ho 20, perciò abbiamo eccolo qui che ne ha 12 e Silvana che ne ha invece 32. Elle veut être faire, vuole fare più del necessario per mettersi in evidenza. Anna! Ogni allusione è puramente casuale, sappiano. Andiamo con il prossimo brano, che è per Antonella di Medesano, un brano molto bello, molto molto molto come tutti i brani che avete scelto, Gérard Lenormand con Les Enfants de Cathédrale, per l'amica Antonella Medesano.

Bella, bella, grazie per queste bellissime richieste. Ed abbiamo una domanda che regalo un punto. Sapete dirmi qual è l'animale al mondo? Qual è il più grande animale che sia mai vissuto sulla terra? Così mi chiede la domanda. Qual è l'animale che sia mai più grande che sia mai vissuto sulla terra? Vale, regalo un punto, ancora regalo un punto, poi preparatevi alla domanda di fortuna. Anna, se non sei ancora messa, c'è la domanda di fortuna. Dopo, la balena azzurra, da sempre è l'animale più grande al mondo, vissuta sulla terra, balena azzurra. Ed abbiamo invece Silvana che richiede di Vasco Rossi, Alba Chiara che mi dice che ha chiuso con questo brano il suo concerto a Rimini. Alba Chiara è una, se non la più bella e significativa canzone di Vasco Rossi.

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, è chiara come un'alba.

0: C'è un piccolo intoppo tecnico, non è dovuto al sottoscritto. Facciamo una domanda, poi farò dopo la domanda, quella più facile, quella di fortuna, quella Anna. So che sei già a messa, sei a servire la messa e fai bene. Allora, in quale diciamo stato, quante come si chiamano le nozze di 14 anni di matrimonio? Vale 2 punti. A 14 anni di matrimonio sono le nozze di... No, io non lo so, non lo sapevo, non faccio il Homo sapiens. Eccolo qui, già guardato.
1: Avaria.
0: A bordo, brava Silvana, un punto. Le nozze d'avorio per 14 anni. No, non chiedetelo a me, non lo sapevo. Non lo sapevo a memoria, logicamente. Sì, sentiamo. Sì. Pronto? Stiamo al telefono un attimo. Guardiamo chi è. Curioso, curiosissimo. Sapete che io sono curioso di natura. Appoggiato, perciò possiamo andare a fare un bagno, andare a fare un bagno. Ed andiamo con l'ultimo brano in programma, così concludo in bellezza. In bellezza, perché ho esaurito tutte le vostre richieste. Sono Diana Polanca per la grande, carissima Carla. Carla, un saluto lo mando a Giovanni, Francesca e Vittorio.

0: Gioco di fortuna, voi del sabato, tre premi e 30 punti, voi non del sabato, 3 punti. Sapete dirmi il nome di uno strumento musicale, perciò non ce ne sono tantissimi. Uno strumento musicale. Attenzione, che può essere banale, può essere un po' meno banale. Ecco, se fosse da questa parte l'Anna direbbe subito l'oboe. All'Anna, secondo me.
1: Sì?
2: Violino.
1: Violino.
0: Che sia però zigano. Violino, zigano. 5, 4, eccolo qua.
2: L'arpa.
0: Arpa. Arpa per Silvana. Violino, due strumenti meravigliosi. Arpa e violino. 5, 4, eccolo qua.
2: Violoncello.
0: La viola, violoncello, violino, Diletta, fiorista, dove dire la viola? Qual è lo strumento che dà il tempo a tutta l'orchestra?
1: Battezzato è la batteria.
0: È la batteria.
1: Strumento battezzato
0: dà il tempo a tutta l'orchestra, la batteria. Batteria, era facile o no? Andiamo con la pubblicità.
3: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.

0: dirmi chi è il presidente della Bucciofila Fidentina. Per Salso Maggiore, nome della bellissima scalinata Liberty che va, eccolo qui già, mamma mia, sanno già, sono bravissimi i fidentini, sanno tutto, sì? Tiriamo sul 2.
1: Pronto?
0: Eccoli qua.
1: È Adriano Lodi.

0: di Fidenza. Mentre invece spero che tutti i fidentini sappiano, tutti, come si chiama quella scalinata che va da via Romagnosi, sbuca davanti alla Kursaal, ex Casinò di Salso. Anche quello ce lo siamo mangiati. C'era la possibilità di riaverlo, ma non l'hanno voluto perché i soldi sporchi fa il Casinò, i soldi sporchi. Pensate la mentalità salsese, eh? Pronto?
1: Berardinelli.
0: Questa è l'Anella, sì, anche l'Erica, bravissima, l'Anella, è Scalinata Berardinelli, dove di là c'è anche l'albergo, c'era, è chiuso da secoli, l'albergo Berardinelli, che è l'ingegnere che ha fatto quella bellissima scalinata, molto molto bella. Allora, abbiamo Salso e Fidenza per 16 per Salso. Sarà forse Salso a vincere, Enrica ne ha 8 e Nella, sto segnando, ne ha 6 ed abbiamo 14 per Fidenza con Diletta che ne ha 5. Perfetto. Adesso andiamo con l'oroscopo, con il tutto. A proposito, qualcuno sa dirmi, è fuori programma, perché per Salso sarebbe impossibile. Come, chi è il presidente della bocciofila di Salso? Guardiamo, questo coinvolge solo Sanso perché è bravissima la Diletta che in un battibaleno ha detto che è il presidente della bocciofila di Fidenza, ma quella di Sanso? 5, 4, 3, 2, 1. A dire il vero, ho bleffato perché neanch'io lo sapevo. Speravo che qualcuno mi delucidasse. Anch'io non lo saprei. Saprei che è il presidente della bocciofila salsese. Non nel modo più assoluto, sebbene diciamo è molto più. Come posso dire, prestigiosa perché fanno delle gare in agosto lì alla bocciofila, non piccole, delle gare di bocce che è una vita che li fanno e portano tanto, tanto, tanto movimento a Salso. Ci sentiamo se nulla succede, voi lo vorrete alle 12:40.

Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Il giorno è positivo. Intelligenza, acume, sagacia, un pizzico di ironia aiutano gli ariete a giostrare con abilità, chiamare le cose con il loro nome senza intaccare la suscettibilità di alcuno. Toro. I nati fra il 7 e l'8 maggio hanno il loro aspetto a favore. La mente che ragiona rapidamente.

0: candidamente, sconta tutte le ipotesi, guarda in faccia i fatti e persone e si dice la verità senza veli. Gemelli. Seconda e terza decade del segno godono di un giorno costruttivo, incentivante, dai toni morbidi, carezzevoli. Cancro. In campo sentimentale, non pensate che tutto vi sia concesso e che niente lascia il segno. È votarsi, come minimo, ad una brutta figura. Leone. Il mese chiude con tonalità meno forti dell'inizio. Il giorno offre le premesse per scivolare via tranquillo, permettendovi anche di concludere qualche cosa di incentivante. Vergine. Da piccole cose noiose possono scaturire impensabili difficoltà. Si consiglia di agire con calma e prudenza. Non è il caso di drammatizzare niente, ma neppure di prendere tutto facendo sberleffi. Bilancia. Permettetevi un pizzico di ottimismo. Agite con serenità. Oggi c'è il margine di sicurezza sufficiente per permettervi di dare il meglio. Scorpione. Non lasciatevi tentare dal mettere in pratica piani machiavellici per ottenere i vostri scopi o per raggiungerli più in fretta. Nuocerebbe al vostro prestigio. Attenti alle avventure amorose. Sagittario. Qualche contrasto, piccoli contrattempi che vi fanno saltare i nervi. Inveire non serve a niente. Può solo fare andare a monte quello che poteva essere solo rimandato di qualche giorno, come esito, intendo. Capricorno. Giorno favorevole. Asseconda tutte le iniziative e le azioni solide. Acquario. Un pizzico di buon umore non può fare che bene. E oggi è in preventivo. Pesci. È bene pensare solo ed esclusivamente ai fatti propri. Non intendo interessi, dico proprio fatti. Evitate di ingerirvi nelle faccende altrui. Non dite una parola su persone e circostanze che non vi riguardino personalissimamente.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno, insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Non è solo musica, è un'emozione più.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
6: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
9: Notizie Flash.
2: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ricordiamoci anche, come sempre, di Agata, Agata, la cagnolina che vorrebbe essere adottata da un ascoltatore della radio. Agata è bella, 10 mesi, giocherellona, meticcia, taglia media. Contattate il 347 03 61 628 ed avrete una meraviglia in casa. Poi oggi, ricordo, inizia, organizzato dal comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma, il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Perciò oggi tutti a Borgo Valditaro. Poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre ritorna il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ricordiamo che oggi è aperto e vi aspetta. Io vado alla baita e voi seguitemi alla baita con la natura e la buona cucina che vi aspettano. 0524 68 92 26. Poi abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno. Calicanthus oggi ouvert tous les jours, così pure anche domani. Ricordiamolo che da Calicanthus, piante e fiori, composizioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus, con il suo, come sempre, ricercato pensiero del giorno. Ricordiamo che è un pensiero che, come sempre, è molto molto ricercato, molto molto bello. Non è quello che hai in tasca che ti rende importante, ma ciò che hai nel cuore degli altri. Perciò ricordate sempre questo motto della nostra Calicanthus di Lettere.

0: buongiorno.
1: Mamma mia, che velocità, il contatto stamattina si vede che Roberto e Tai stuzzicano. Qualcuno dice quando però il tacciamo mia continui a merda.
0: No, è vero. Deve stare anche dorme.
1: È vero, vero, vero.
0: Roberto, stare attenti.
1: Si vede che ha messo lo spolverino, ma insomma bisogna anche capirlo.
0: Addirittura si è inserito anche fra noi quando al gioco.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma dei poteri.
1: Ma era con te al telefono, non so se l'hai sentito te, avrai sentito in sottofondo proprio tutta la barandera, niente, vabbè.
0: Chissà come fa.
1: No, lui è un tecnico incompreso.
0: Cioè, magari uno sta lì a smanettare, non riesce neanche, ma questo qui track in due... un supereroe.
1: No, ma poi finisce come finisci la parola, se qualcuno arriva in ritardo, mica in ritardo, lui zac,
0: un tempismo,
1: come, è un lavoro da me.
0: Ma anche sì, ma è vero, hai ragione. Anche se non con intelligenza.
1: È proposit. Se niente, se Trump la ricuverà o no?
0: Un giorno un TSO lì.
1: Se niente, si la ricuverà.
0: Aiuto. Ma... devo informarmi, mamma mia.
1: Siamo adesso. Mi odino pure, a me non mi dà, ma avere in mano il mondo a Putin, Trump, Netanyahu. Io do ragione agli israeliani, io sono con gli israeliani, quello che hanno subito è una cosa da millenni, poveretti.
0: È vero,
1: ma da millenni, perché è sempre stato una razza perseguitata, ma da lì, io quando vedo i bambini al supermercato o in giro, quelle gambine lì piccole di Capensa uccidono quella gente con una facilità e hanno la faccia di non vergognarsi. Vabbè.
0: No, ma non ci sono delle cose veramente, cioè, ma fanno orrore, ad esempio, ma io non lo so, cioè, anche ieri sera al TG quando parlavano di quella bimba uccisa a Bordighera Imperia.
1: Hai sentito, no?
0: Delle violenze, la obbligavano 2 anni a fumare,
1: e filmavano, allora so che la Torre di Babele ce l'avrà con me, però in certi casi pena di morte, quella gente lì non può rimanere.
0: No, ma anche lei con quel compagno lì rideva quando c'è quell'uomo lì.
1: Ha fatto dei filmati, poi piena di...
0: Lei poverina piangeva.
1: L'hanno trovata piena di ematomi, di lividi in faccia. Giocavano con il dolore di una bambina. Ma
0: di 2 anni.
1: Possono stare al mondo quella gente lì?
0: Veramente, no. Niente, andiamo con le notizie del giorno. Allora, è stata smantellata a Parma una fabbrica di sigarette clandestina, 20 tonnellate di tabacco, e c'erano 4 milioni di bionde pronte per essere smerciate. Sono state arrestate 12 persone dell'est Europa tra i 26 e i 49 anni. E c'era questa fabbrica clandestina, era in un capannone. I residenti sentivano anche di notte, insomma, dei macchinari in funzione, si sono insospettiti perché, essendo un capannone dismesso, insomma, non ci sarebbero dovuti essere questi rumori di macchinari. Quindi, insomma, hanno chiamato le forze dell'ordine, questi qua si sono appostati e praticamente all'alba hanno visto che è arrivato uno con una macchina, ha aperto il cancello, però fino a lì non era successo niente. Poi dopo è arrivato un autocarro. Quando poi l'autocarro si è infilato dentro per caricare, i carabinieri sul retro sono intervenuti e dentro hanno trovato queste 12 persone intente che stavano fabbricando appunto le sigarette. Hanno cercato di scappare, però sono state tutte beccate, 12 come ripetevo, e praticamente dell'est Europa, 26 e 49 anni arrestate, quindi insomma erano qualcosa come 700.000 sigarette al giorno, quindi insomma un bel business. E poi gira ancora, insomma, la storia del video, qui non si placano le polemiche, è stato fondamentale l'intervento del secondo prof, ma ci sarebbe un secondo video. i ragazzi sarebbero stati, dicono, dice qualcuno, sono stati insomma dapprima così presi un po' in giro dai professori, quindi avrebbero reagito, insomma è una storia che non ha fine.
1: Sono stati provocati, diciamo,
0: provocati,
1: ecco.
0: Sì, in un modo un po' strano, e quindi avrebbero reagito, no? Però il problema è che insomma anche praticamente il ministro, e dicono che non è giusto insomma che il professore non faccia questa denuncia, perché uno di loro invece è stato denunciato dai genitori, quindi porca miseria, fai una controdenuncia, no?
1: Quindi, ormai è un fatto nazionale, proprio.
0: Cioè, non si capisce bene adesso, infatti l'avvocato dei ragazzi, di uno, ha in mano questo video e stanno analizzando per vedere insomma cosa è successo. Sta di fatto comunque che in ogni caso non è un bel biglietto da visita, soprattutto insomma in una scuola in Unitis anche a Parma, quindi veramente insomma siamo alla frutta, no? Di più al caffè. Poi praticamente il Paolo di Padre Onorio, il borgo, è stato trasformato in un ex convento e uno studentato, diciamo. È un nuovo modo di abitare da parte degli studenti che hanno trovato appunto, che troveranno in questo polo, si chiama Student House Hotel, e quindi insomma un nuovo modo di abitare, perché come ricordiamo, essendoci anche l'università anche piuttosto insomma famosa Parma, è un nuovo modo di ospitare gli studenti che arrivano anche da fuori Parma. C'è stato poi un incendio in via Casa ieri, un tendone ha preso fuoco, momenti di paura perché c'era insomma il problema e si pensava che potesse estendersi, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che restasse circoscritto e insomma non si sono avuti dei gravi danni, nemmeno insomma dei feriti. Poi è stato un giorno di festa importante per Salso, è stato inaugurato il Tommasini, il nuovo istituto, alla presenza del ministro Forti, e poi c'era il sindaco, il presidente della provincia, un intervento dell'ala monte di 6,6 milioni di euro, di cui 4,4 del PNR e i rimanenti del comune e della provincia. E quindi insomma soddisfazione per questo intervento. Il ministro Forti ha detto che questi soldi sono stati spesi bene dal PNR, perché in un momento in cui insomma l'alberghiero e la cucina anche che ha ricevuto il riconoscimento dell'UNESCO come bene immateriale dell'umanità, dice che è un investimento importante e significativo, e poi anche insomma il settore alberghiero, e dice che va valorizzato, quindi insomma saranno praticamente ci saranno 18 aule più laboratori e quant'altro insomma in questa struttura che è stata riqualificata, insomma è una riqualificazione insomma imponente, perché 6 milioni di euro, quindi insomma non sono noccioline. Poi per quanto riguarda invece Fidenza, purtroppo ieri nel Mantovano, nel canale si chiama Casal Bianco, è un canale che scorre parallelo al Po e che arriva insomma fino al mare, ha perso la vita un romeno che abita a Fidenza e si chiama Vasile Andrei Bologa, a 36 anni, poveretto, si è annegato davanti alla moglie e alla figlioletta. Erano andati per trascorrere il ponte del 2 giugno, avevano messo delle tende con degli amici, con la famiglia, con dei parenti, perché volevano pescare. Poi ieri a metà pomeriggio, vabbè, avevano mangiato, così insomma può darsi anche che fosse stata anche una congestione, chi lo sa. Sta di fatto che questo Basile ha cercato di attraversare il canale per far vedere agli amici che era in grado poi di nuotare, di tornare indietro, ma nel ritorno hanno visto che cominciava a boccheggiare, è stato risucchiato, e quindi sono intervenuti sommozzatori, personale esperto anche da Bologna e da Venezia, l'hanno recuperato sul fondale del canale, però purtroppo ormai era privo di vita. Insomma un'altra tragedia in questi fiumi che si aggiunge già anche a quelle dei giorni scorsi, insomma bisogna fare la massima attenzione, perché è vero che era un canale questo qui, però insomma in alcuni punti aveva una profondità di 4 metri, quindi non era insomma proprio un rigagnolo. Poi è stato presentato il bilancio della Socogas, il primo bilancio della sostenibilità, e Socogas ha scelto di fare questa presentazione in un modo un po' insolito, navigando sul battello Stradivari, e quindi insomma è stato presentato questo impianto, questo bilancio dell'impianto a biometano. E poi per quanto riguarda sempre Fidenza, è stato presentato Fitness in Borgo, saranno 40 giorni dal 3 giugno sino al 10 luglio, dove ci sarà sport, laboratori, gare, torneo dei rigori, insomma il comune e la palestra Kinesis saranno così praticamente si attiveranno in questi 40 giorni per movimentare un po' la città con tante attività, anche se ci sarà insomma abbastanza caldo, però alcuni si svolgeranno anche in piscina, che riaprirà i battenti dopo i lavori di riqualificazione da Guattelli il 6 giugno, quindi insomma sarà tutto pronto. Per cui insomma c'è attesa anche per questa kermesse. E infine ricordiamo che la polizia locale è intervenuta in un locale del centro dove un moldavo di 56 anni è entrato e si è seduto, il solito, ha chiesto insomma da bere, da mangiare, poi ha cominciato a sporcare, a buttare rifiuti per terra, al che la barista l'ha invitato insomma a comportarsi in modo civile, ha cominciato a urlare, poi è uscito, non voleva pagare, lei l'ha rincorso intimando di pagare, lui ha cercato di sferrare un pugno e solo il bancone insomma l'ha salvata da questa aggressione. Quindi c'era una pattuglia del nucleo sicurezza urbana della polizia locale che stava pattugliando in centro, è intervenuta e questo qui è stato praticamente denunciato poi per ubriachezza molesta e aggressione e gli è stato inflitto anche il DASPO urbano. Per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e noi ci risentiamo col notiziario il 2 giugno, giusto?
1: 2 giugno, grazie Silvana.
0: Okay, ciao,
1: ciao. Ciao. Allora, parlando sempre, attenzione perché il fresco, balnearsi è una cosa altro, quindicenne annegato lì. Alla periferia di Reggio Emilia e in un altro canale, questa volta è un canale che va nel Po, è un emissario del Po, perciò a 10 metri l'hanno visto i suoi amici, è un africano che si è tuffato e non è più riemerso, i suoi amici sono allertati, sono buttati subito, ma lì la profondità di quel canale era addirittura di 10 metri, perciò un malore, non si sa cosa sia, attenzione. Bari, appello da Torto alle vigilesse che chiesero aiuto al clan, confermato il licenziamento. Perciò a Bari due vigilesse nel 24 hanno chiesto aiuto al clan boss e logicamente in prima sentenza gli ha dato ragione ed ha tenuto in forza le due vigilesse, stavolta però gli ha dato torto e logicamente sono state licenziate. Non si chiede ai delinquenti nessun aiuto. Ed abbiamo Trump torna ad attaccare il Papa. Qualcuno deve spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è una persona inutile e che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Insomma, se Trump non demorde, penso che la risposta del Papa sarà immediata, come ha già fatto più volte. Mentre invece sondaggio a 80 anni dal referendum, domani abbiamo la festa della Repubblica, gli italiani hanno preferito senz'altro la Repubblica alla monarchia, sceglierebbero ancora la Repubblica. E poi un grande malcontento a Modena Est, i residenti sono in agitazione perché sembra che il comune stia costruendo una moschea, perciò abbiamo deciso di procedere immediatamente con gli accessi agli atti per verificare se questo sia vero o meno. Ed abbiamo anche il nati oggi, come sono le persone nate oggi in questo ultimo giorno del mese di maggio. Intanto ricordiamo a tutti una gran bella notizia per il sottoscritto, ma penso per tanti di voi. Come il sottoscritto nel 2006, dal 2006, è la giornata del tabacco, senza il tabacco, senza il maledetto tabacco che tanto mi ha fatto soffrire, io che non fumo, fumare il tabacco degli altri, circa un grande medico che logicamente ha fatto una legge sensata. Oggi è la Santa Beata Vergine Maria, Santa Matilde e San Silvino. I nati oggi hanno spesso la fama di essere freddi e duri, in realtà non si concedono un minuto di relax e la loro gentilezza è dal cuore tenero ed portata ad aiutare tutti. Perseguono loro obiettivi in modo deciso e sentenziano solo cose che in effetti sono reali, quindi ciò che li contraddistingue è l'energia e l'impegno che mettono in ogni attività. In genere sono molto sicuri di se stessi e del loro modo di fare. Infatti la fiducia in genere li rende un successo che meritano. Quando prendono decisioni marginali, anche sono abbagliate o difficilmente, cambiano però idea perché pensano di essere nel giusto. L'unica possibilità di convincerli potrebbe a demordere essere quella di fare appello ai sentimenti. L'ideale per loro, per queste persone, personalità, vivere in molta armonia. I pregi, capaci e molto adattabili. I difetti, irrequieto e fuga dalla realtà in ogni momento. Come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica di cielo poco o parzialmente nuvoloso, avremo isolati temporali, non sono da escludere oggi nel pomeriggio, isolati temporali anche in pianura occidentale, zero termico a 3700 metri, temperature minime più 18, massime più 33, venti deboli con rinforzi da sud-ovest nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 58.

La mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia già volevo andare via. Quante botte ho rimediato, ma non sono mai caduto. Se la vita mi offre il conto, io rispondo, già pagato.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
11: Thank you.
4: bisogno di un dentista? Lo studio dentistico a Risi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
11: Dire il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

buio a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo che non mi sa tenere.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con

0: ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: Volare
0: da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni e 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Almanacco del 31 maggio.
1: Oggi gli Acta Sanctorum citano tra i santi odierni niente poco di meno che il conte Orlando di Roncisvalle, paladino ucciso nella rotta.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Orlando.
1: Il nome Orlando è di origine germanica. La sua forma prima dovrebbe suonare pressappoco Horland, attestata fin dal secolo VIII.
0: Anche qui si tratta di un composto di Hrot, cioè fama, e di Land, forma dissimilata per Nant, cioè ardito. Il senso del nome è dunque che ha fama di ardito.

0: Le armi della famiglia York recavano una rosa bianca, quella dei Lancaster una rosa rossa.
1: Nel XV secolo in Inghilterra regnava Enrico VI della famiglia dei Lancaster. I suoi sudditi non lo amavano affatto e questo per tre ragioni.
0: La guerra dei cent'anni era appena terminata, costringendo gli inglesi ad abbandonare tutti i loro possedimenti continentali, salvo Calais. Poi Enrico aveva sposato una francese, Margherita d'Anjou. Inoltre, per la verità, Enrico era considerato pazzo.
1: Il duca di York, Riccardo, ritenne che la sua ora fosse scoccata. Nel 1454, con l'aiuto del conte di Warwick, venne proclamato reggente con il titolo di protettore del regno.
0: Ma il 31 maggio del 1455, Enrico VI, ritrovate le sue energie, lo spodestò dalla sua carica, dando il via alla guerra. Guerra che sarebbe durata 30 anni.
1: All'inizio la rosa di York prevalse. Warwick vinse a Northampton, ma Margherita d'Anjou reagì. Riccardo fu ucciso ed Enrico, che i nemici tenevano prigioniero, venne liberato.
0: Intanto a Londra il popolo aveva ricusato il sovrano, eleggendo alla reggenza il figlio di Riccardo, Edoardo IV. La guerra continuò.
1: La battaglia delle due rose terminò con un mazzo di fiori d'arancio, quello che l'ultimo della casa Lancaster, Enrico Tudor, offrì ad Elisabetta, figlia di Edoardo IV.
0: Attentato anarchico contro Alfonso XIII, re di Spagna, ed Eugenia Vittoria. È il 31 maggio 1906, il giorno delle loro nozze.
1: Fra i mazzi di fiori gettati alla coppia che sfila nella Calle Mayor di Madrid, uno contiene due bombe che esploderanno a poca distanza dai reali sposi. Le ha lanciate l'anarchico Matteo Moral da una finestra del quarto piano. I reali resteranno illesi, ma si avranno 28 morti e 40 feriti.
0: Maggio 1974. Cominciano a spuntare nei negozi di indumenti i primi costumi da bagno. Ma sorpresa?
1: Con scandalo in tutta Italia arriva dal Brasile un nuovo modello di costume da bagno, il tanga, in pratica due minuscoli triangoli di tessuto.
0: E chiudiamo il nostro almanacco con il campione mondiale di skateboard, Mike Kinney, il quale a buon diritto si può considerare il più tenace skateboardista del mondo. Pensate che in 30 ore e 35 minuti ha coperto ben 350 chilometri.
1: E con questo abbiamo terminato anche per oggi. Appuntamento a domani, 1° giugno, per un nuovo almanacco. A risentire.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ed ecco qua, tocca a moi. Ciao a tutti, buongiorno. Buon appetito, data l'ora per molti, e un saluto cordiale a tutti voi che state seguendo al caldo, anche oggi caldo, veramente caldo, caldo, caldo. Vedremo, ci hanno promesso nel pomeriggio un aumento della nuvolosità con piogge anche in pianura, vedremo se manterrà fede. Poi avremo invece il bollettino per domani. Stamattina l'Anna mi ha detto che non era in ascolto, l'avete sentito tutti, dal vivo oggi. Perciò mi spiace tantissimo perché l'Anna è un po' un diletto, è un piacere ascoltarla, è un piacere insomma parlare, spiegare e vedere. No, Anna, non parlo dietro perché non ci sei, perché magari ci sei e mi telefoni, mi fa sempre tanto piacere, però dalle spiegazioni non mi capisci niente di quello che io dico, capisci l'esatto contrario. Però in tua difesa, il tuo avvocato difensore che sono io, dico: lei sa arrivare dove altri non arrivano, se non con libri, leggendo, con la nuova tecnica lei ci arriva con meticolosità. Ripeto, vi faccio un esempio per il rumore che adesso faccio poi ascoltare. Insomma, io aiuto, cerco d'aiutare e lei mi dice: trovate un connesso con quello che io ho dato d'aiuto per l'apertura di un ombrello, oppure per accendere un termosifone o un condizionatore, ditemi se trovate un connesso, o aprire una porta se fa un rumore di dentro, o se la chiudete, l'aprite di fuori, fa un altro, insomma, io me le aspetto tutte dall'Anna e mi piace tantissimo le sue sortidi, dicono in dialetto. Vedremo poi, allora, ho già dato per scontato che per il cantinone, dove era a Salso esattamente, non Espani, dove era a Salso il cantinone, il cantinon de Schinon, Schinon, che era di cognome Stocchi, e noi in dialetto chiamavamo la famiglia Stock, come il famoso brandy. Abbiamo invece molto molto molto molto più longevo la domanda Fidentina Bella. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Poi andiamo al disco quiz, che qui ho tanti dubbi che qualcuno ci arrivi, vedete, senza la tecnologia, senza la lettura o senza Shazam. Sono mesi che dura questo quiz, quiz che è di un disco quiz che è di una bellezza enorme. Certo, a me non sarebbe scappato, Anna è scappato, perché Anna la brutta musica l'ama davvero, quel nome di Mina, ma non solo, anche certe richieste che fa non è che siano bellissime, quando il firmamento è correlato da tanta tanta bella musica, ma questo ognuno ha i suoi gusti. Se avevamo gli stessi gusti, sposavamo tutti la stessa donna o sposavamo tutti lo stesso uomo, invece ognuno ha i suoi gusti, e è giusto che sia così. Abbiamo invece il rumore, eccolo qui, per la milionesima volta vi do l'aiuto, Anna non c'è, ma l'aiuto che vi do poi l'Anna capirà a

Anna, so che non ci sei. Ho detto che una certa categoria di persone lo usa tutti i giorni, più volte al giorno. Più persone lo usano invece occasionalmente. Ho detto che è un rumore a nature, che però si potrebbe fare, io l'ho fatto a nature, senza, è come quando uno chiude una porta, se la chiude un po' più forte per fare sentire la registrazione, o più chiuderle lentamente, perciò diciamo, vi ho dato un esempio palese, un esempio che dovrebbe farvi capire tante cose. Tante cose ho detto e vedrete domani cosa mi dice la nostra Anna. Per esempio, secondo voi è la rottura di un crackers? No, adesso Anna è un fenomeno, è un cracker, ma vedrete che sarà lei a vincere e glielo auguro con tutto il cuore. Adesso vado con il nostro completamento almanacco di oggi. Altra risposta di Anna: tagliare del salame, perché se tagli del culatello e della coppa cambia rumore, no? Tagliare cambia rumore, oppure, ripeto, chiudere la portiera di una macchina bianca fa un rumore, rossa fa un altro rumore. Questa è la teoria dell'amica Anna. Scusa Anna se mi sono un po' lasciato andare, ma senza offesa, perché sai che ti voglio bene e tuo sarà la vincita, vedrai che ci arrivi. Andiamo con il completamento almanacco di oggi.

Oggi è qui è San Vitalizio della Beata Vergine Maria. È per il nostro almanacco ufficiale invece è Sant'Orlando. Invece cambiano un po' le metodologie. Oggi sapete quanti anni compie Clint Eastwood, il famoso per un pugno di dollari? Sapete quanti anni Teresa, famiglia furba, n'incumpisse 96, 96 anni. Complimenti a questo grande, grande attore. Compie gli anni anche Fabio Concato, ricordiamo Fiori di Maggio, tante belle, belle canzoni, 74 anni. No, chieta Jankunus mia. Ed andiamo con Report. Questa sera una fogna aperta a cielo aperto. Grande Ranucci, non mancarci mai. Scoperchia pure delle fogne, ci copriremo il naso. Ricordiamo chi nasce oggi, sarà all'apparenza freddo e duro, ma rivelerà sentimenti di gentilezza che veramente sono innati. Veniamo invece alla frase del giorno. Il leone usa tutta la sua forza anche per uccidere un coniglio. L'ha detto Saint-Ouen. In poche parole, cosa dice Saint-Ouen? Questo grande, veramente grandissima persona. Dice una cosa favolosa, che Trump è potente e usa tutta la sua forza per uccidere un coniglietto innocuo. Lui ha fatto così, è potente, arrogante, borioso e attacca tutto e tutti. Il sole è sorto alle 5.39, tramonterà alle 21.02, luna piena, si leva alle 20.48, cala alle 5.04. Il proverbio del giorno: stai fresco fischiando quando l'asino non vuole bere. Perciò Abruzzo, è mai sentito questo proverbio? Custa che famel e la tos la pastiglia non sono facili. Abbiamo invece 1998, Gary Owen, Ginger Space annunciano il suo addio allo Space Gaps attraverso le comunicazioni del suo avvocato. Menso mie chi è ne vonne cleta e proprie è m'interesse mie. M'interesse che Sigfrido stasera el me faga vedar del fugni verti che schifano il mondo intero.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alucci, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ricordiamoci anche come sempre di Agata, è la cagnolina che vorrebbe essere adottata da un ascoltatore della radio. Agata è bella, 10 mesi, giocherellona, meticcia, taglia media. Contattate il 347-03-61-628 ed avrete una meraviglia in casa. Poi oggi, ricordo, inizia, è organizzato dal comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma, il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, perciò oggi tutti a Borgo Valditaro. Poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre ritorna il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ricordiamo che oggi è aperto e vi aspetta. Io vado alla baita e voi seguitemi alla baita con la natura e la buona cucina che vi aspettano. 0524 68 92 26. Poi abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno. Calicanthus oggi ouvert tous les jours, così pure anche domani. Ricordiamolo che da Calicanthus, piante e fiori, composizioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus, con il suo, come sempre, ricercato pensiero del giorno. Ricordiamo che è un pensiero che, come sempre, è molto, molto ricercato, molto, molto bello. Non è quello che hai in tasca che ti rende importante, ma ciò che hai nel cuore degli altri. Perciò ricordate sempre questo motto della nostra Calicanthus di lei. Ed abbiamo Caivano, ma la Meloni non aveva detto che Caivano ormai tutto era tornato alla normalità? Mi sembra anche la Meloni, brava ragazza, ma mi sembra un po' superficiale, in quanto stando a lei lì era ormai una zona, pensate, che hanno attaccato Caivano, un giornalista, attentato a Engo Vicenza contro il giornalista vicentino Adriano Capellari, che da tempo è impegnato per raccontare quello che succede a Caivano Napoli, e don Maurizio Patriciello, il prete delle Terre dei Fuochi, e poi hanno minacciato la Meloni e ancora. Insomma, se pensate che la mafia si sconfigge con delle chiacchiere politiche, ci sbagliamo. Un'auto guidata da un sedicenne, viaggiavano quattro minori, 14-16 anni, uscita di strada, perciò niente patente, niente. Siamo in fondo, ormai siamo diventati fuorvianti, perciò non gli sarà fatto nulla, uscito di strada dopo aver accelerato per scappare a un posto di blocco dei carabinieri, sedicenne è morto sul colpo, i militari sono lanciati all'inseguimento, hanno fatto bene, si è poi andati a schiantare contro un guardrail, quattro passeggeri feriti all'ospedale, noi paghiamo, di loro guariranno pochi giorni, però paghiamo con attesa alla prognosi, è successo questa notte a Foggia, sulla provinciale 80, come vedete, insomma, vivete tranquilli e dormirete uccisi. Cose di lusso. Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire ai centri di accoglienza migrati Monte Ventum. Destinato denaro sottratto, scopo personale, viaggi di lusso. La Guardia di Finanza, siamo ancora nel nostro meridione d'Italia, a Benevento. Procura regionale per la campagna dalla Corte dei Conti, tre persone cui ai dirigenti della prefettura di Benevento, notificate otto inviti di procedura. Insomma, tranquillizzatevi che la delinquenza non è finita e il meglio, il peggio deve ancora venire. Ed passiamo invece a domani. Domani sarà il primo del mese di giugno, cielo parzialmente nuvoloso, con locali temporali pomeridiani sui rilievi, ma anche, non è escluso, in pianura, zero termico 3600 metri, con temperature minime più 18, massime più 30, e saranno venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che attendiamo per domani, con il caldo che ci accompagnerà, perché chi non lo sapesse, si viaggia, non ho dato questa notizia che interesserà coloro che vanno in vacanza, l'avevo segnata ma non l'ho data, comunque è una notizia che posso rimediare subito. Veniamo alle spiagge, spiagge, tutti al mare, tutti al mare, ed sappiatelo che, ecco, ho tante notizie che non vi ho dato. Per esempio, le spiagge si calcola almeno 6 gradi in tutte le spiagge sopra la media stagionale, perciò 6 gradi in più. Poi oggi, auguri a Marilyn Monroe, avrebbe compiuto 100 anni, suicidata, ricordo, con barbiturici a soli 36 anni. Marilyn, il simbolo, la svampita intelligente, svampita, veramente favolosa. Frankie Valli annulla tutti i concerti dal 26 a 92 anni, si ferma per la salute. Beh, insomma, Frankie Valli deve capire che a 92 anni può anche essere contento di essere arrivato a tale veneranda età. Ricordiamo a tutti questo supplemento di notizie.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Passiamo alla Pia di Parma, la nostra carissima Pia di Parma, balliamo insieme, lo fa dire da Bagutti, balliamo insieme.

0: criminale di guerra, e lui uccidere, uccidere, uccidere.
1: Ma è il nostro Gagarin, meraviglioso, è stupendo, il nostro Gorbaciov, stupendo, meraviglioso. Sentiamo cosa vuole, sentiamo cosa vuole. No, si è infilato, si è infilato in mezzo. Allora, Sputnik in Russo, in italiano, qu'est-ce che c'è? Traducete Sputnik, lo so che in russo lo sapete, senza leggerlo. 15. Sputnik, Sputnik, non lo spuntino, Sputnik in italiano. Leggo e traduco, anch'io non sapevo, non so russo, non so il francese. Se c'era latina, l'Anna sapeva anche russo, non solo francese e inglese, che però volevo sentire un po' la pronuncia, non sono mai riuscito a sentirla. Satellite, Sputnik, satellite. Ed andiamo con la grande amica Carla. Ciao Giovanni, ciao Francesca, ciao Vittorio, a questa famiglia meravigliosa, l'Allegra Fisarmonica di Castellina Palma.

Bello, Carla, ciao, ciao Giovanni, ciao Francesca, ciao Vittorione, ed andiamo. Stavo ascoltando un piccolo fusio di sottofondo, niente, magari... è un drone che arriva qui su Radio Montecanate in pieno, perché ormai non ti piove su la testa, ormai le foglie, ma droni, morte, mutilazioni, umiliazioni a non finire ai popoli, è una vigliaccata ormai diffusa al mondo.

0: dicendo. Sapete dirmi, quali sono, i limiti, di battiti del cuore? Quali sono i limiti, cioè, al di sotto di quei limiti si collassa. Si collassa. Guardiamo, Giovanni, me lo confermi, sto parlando con un cardiochirurgo, di fama nazionale. Quali sono i limiti? Di battiti del cuore, sotto quei limiti non ci si dovrebbe andare, ci si va, logicamente, però, ci vuole attenzione. 65-80, 65-60 e 80, insomma, sono un po', da collassare. Ed andiamo con la norma, sentiamola, norma.
1: No, new message. All message. Playback.
2: Ciao Vittorio, sono Norma. E faccio una dedica a Nanella, alla Graziella, alla Piletta e tutti gli ascoltatori. Da Matteo Benci, meraviglioso.
0: Oggi la norma è nella norma. È la nostra norma, meraviglioso, per la norma alle persone citate.

0: Sì. Andiamo con la domanda di Fortuna, quella che piace tantissimo all'Anna, che oggi non è dei nostri. Perciò, Anna, tu e gli altri che avete giocato il sabato, tre premi e 30 punti, gli altri 3 punti. Guardiamo se azzeccate il nome di donna che inizia con B, di Bologna, Bergamo. Brianza, tutte del nord, eh? Poi cosa? Biella, Belluno, pensate quante città conosco con la B. Budrio, cinque. 4, eccolo qua.
1: Bianca.
0: Scusa, Bianca. Bianca. È arrivata contemporaneamente la telefonata.
2: Barbara.
0: È Latina?
2: Sì.
0: Tina. Barbara per Latina. Pronto?
2: Barbara.
0: Barbara per la Diletta. Forza. E coraggio, che la mal sede passaggio. Ciao Diletta, tutto bene Stella? So che oggi hai un saggio importante, il Teatro Magnani ospiterà un saggio importantissimo, tutto addobbato da Calicantus.
2: Beatrice,
0: per la nostra Nella Beatrice. Beatrice per la Nella, sentiamo qual è il nome battezzato, grazie a tutte voi. Il nome battezzato è Bice. Bice, è Mesia Bice. È Mesia Bice. Sapete chi era mia zia Bice? Era la nonna di Giorgio, del dottor Giorgio Sant'Andrea. Lì era la Bice, la sua Ledmenone, la Bice, Sant'Andrea, le Muiere et Feve, et Socrate. Pensate, che lunga storia. Bice poi del piccolo hotel, tante Bice ci sono. E adesso poi vi metto alla prova con un'altra domanda. Sentiamo prima la Nella. Nella, sempre adorabile.
3: Ciao Vittorio, sono la Nella. Ringrazio la Norma e gli dedico, cantata da te, Piccolo Fiore. Grazie Vittorio.
0: Norma, hai visto i veri amici dove sono, eh? Non c'è volta che tu fai una dedica e che lei contraccambia. Si tratta di un personaggio ormai più raro che unico. Degli occhi tuoi.

0: È inutile dirlo, la faccio spesso. Chi ha lanciato questa canzone? Vale due punti. Guardiamo se siete, avete perlomeno buona memoria. Non dico intenditori di liscio e folk, perché questa è una canzone, credetemi, che tutte le orchestre l'hanno messa in programma. E che riempie veramente la pista per ballabili. Eccolo, due punti. Guardiamo chi è bravo. Bravo e lo merita.
1: I teppisti del
0: brava,
1: sole.
0: Diletta, brava. Brava, brava, brava. I teppisti del sole, l'hanno lanciata loro questa canzone. Non Ringo, non il sottoscritto, non tutte le orchestre l'hanno messa in programma. Allora 46, 47, che mi diceva Diletta, mi scriveva che è stanca morta con tutte i buche, le composizioni che sta facendo per il colossale saggio oggi al Magnani, addirittura di tutta la provincia. Ieri è arrivata gente da Collecchio, da Frescarolo, insomma dappertutto, dove cadono da Calicantus. Ed andiamo con la pubblicità, poi guardiamo come siete messi a dialetto.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
3: La tua radio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
11: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
10: Ho bene capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto. E mi mattina per subito andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Ed abbiamo la parola dialettale, dialettale che vale due punti. Vale due punti. È una frase. È una frase che diciamo in dialetto per quando si ha in casa ogni riferimento è puramente casuale. Ogni riferimento è puramente casuale. Quando si ha in casa qualcuno che insomma capisce poco, un po' rincoglionito, allora noi diciamo, ci consoliamo dicendo insomma che anche quella persona è utile in casa. C'è una frase, Claudio, non, no, parlo di Claudio Di Salso, l'idraulico, che me l'ha ricordata l'altro ieri, Ma detto, Vittori, fat mei, la domanda è... Vale due punti. Ogni riferimento, Claudio, è vero? È puramente casuale. Sapete l'utilità di avere qualche coglione, un coglione in casa? Qual è l'utilità? No, no, leggeva anche, non è solo Di Salso e Claudio, ma era Nassida Burek, mesia la Nil de Jotti a Fiorinsola, ma Gevna anche l'ora. Ai, ai, ai. Claudio, mi hai dato una bella idea. 5, 4, 3, 2, 1. Ricordatelo, non vi do la risposta, non ve la do perché non c'è stata nessuna telefonata, perciò vale il mio quanto il vostro, perciò nessuna contestazione, però ricordate sempre, ogni riferimento è puramente casuale, è sempre utilissimo avere un coglione in casa, un familiare in casa, è sempre utilissimo. Parola di Claudio, l'idraulico, ciao Katia, ed andiamo con Silvana che dedica a Tina, no, prima Diletta, e a Tina con mille saluti. Gli dedica un concerto d'Aranguez. Te la metto, Silvana, nella più bella versione al mondo, la grande orchestra Andrea Rieu, concerto d'Aranguez.

0: Andrea Rio, grande, lo dedichiamo a Marisa di Salso, questo brano, oltre a Diletta Latina da Silvana. Attenzione, voi dal sabato, 3 premi e 30 punti, voi non dal sabato, 3 punti. Chi mi sa dire quale dolce che a me piace tantissimo? Tutti i dolci piacciono tantissimo. Ecco, ci sono certi dolci, no, per esempio, no, non voglio, sembra che voglia recriminare una regione, ci sono certi dolci che a me non piacciono, è un dolce che mi piace tantissimo. Guardiamo se anche voi amate i dolci. Chi mi dice una torta? Il nome di una torta che piace a voi, magari piace anche a me. 3 punti, 3 premi, 30 punti. Cinque, quattro. Ecco qui, guardiamo cosa
1: hai messo. Mele.
0: Cos'è, scusa?
1: Torta di mele.
0: Torta di mele. Tina, mi piace molto la torta di mele, non marmellata, proprio con le mele tagliate.
1: Pronto? Io ti dico la foresta nera.
0: Cos'è la freccia nera?
1: Foresta nera, la Faladona, quindi...
0: Foresta nera. Dunque io non l'ho mai sentita. Chi sei?
2: Silvana,
0: Sant'Onorè, sì, mai sentito la foresta nera? Ah, lo fa la Donatella, senz'altro l'avrò mangiata, non so qual è. No, non arrivo a dolci così sofisticati. Pensate, vi do un punto, guardiamo chi la zecca. Sant'Onorè e Profiterol sono immancabili per me, la torta di mele, Tina, grazie, proprio la torta di mele, non la crostata di mele, la torta di mele io l'adoro più di quei bignen, di quei croissant che mandato, che ho ordinato, che fanno schifo proprio, non dico supermercato e quant'altro, ma veramente crudi, vabbè. Alle volte bisognerebbe andare a Rettamare. Guardiamo, vi do un punto. È un dolce povero. Povero. Penso, però potrei sbagliarmi, che è locale. È un dolce locale che io lo adoro. Sentiamo, sì?
3: Sei in linea? Sei in linea? Sei in linea?
0: Che fena un accidente. Pronto?
1: È la zuppa inglese.
0: Zuppa inglese non è... Diletta, Stella, non è un dolce povero, non è un dolce, questo è poverissimo, è un dolce
2: pane degli angeli,
0: pane degli angeli è un dolce, cioè, no, non ci arrivate, me la prende, pronto?
1: Budino,
0: non è un dolce, allora no, non ci arrivate, ho già visto, quando la zia Maria Teresa arrivano i suoi nipoti che va da Amoretti a prendere il formaggio, gli stronghini, immancabilmente lei mi prende...
2: El bisulan.
0: Allora, la sbrisolona, non l'avete mai mangiata? Io adoro la sbrisolona, la adoro, adoro.
2: Profiterol. Allora profiterol.
0: No,
2: allora
0: profiterol.
2: Profiterol.
0: Profiterol.
2: Allora profiterol.
0: Non è la sbrisolona, era il profiterol.
2: Profiterol.
0: Chi è che ha detto il profiterol?
2: Allora, profiterol.
0: Qualcuno, secondo me, ha detto il profiterol. Vedete, a chiacchierare, perché l'ho registrata addirittura prima ancora del, non ricordavo neanche, mi era venuto in mente tanti dolci. Chi è che ha detto profiterol? Che ha vinto, chi ha detto il profiterol? Adoro anche il profiterol, come adoro il Sant'Onorè, come adoro la torta. No, forse nessuno l'ha detto. Non mi ricordavo, volevo battezzare la sbrisolona, sbrisolona. Niente, allora nessuno l'ha detto, non ci sono problemi ed andiamo con ma dove sei? Dove sei che non ti trovo? Chiedetelo alla zia Maria Teresa, immancabilmente mi regala la sbrisolona di Tosi. È presa da Amoretti, ma la produce la pasticceria Tosi. Non so se sia Silvana, te sai qualcosa? La sbrisolona è un dolce nostro locale o è di fama nazionale? Qualcuno mi aiuta, Enrica? Tu lo sai se la sbrisolona, a me, io adoro. Quando vado da Luca all'incontro, lui sa che mi deve dare i pezzettini di sbrisolona, che la ricetta della Franca. No, anche voi non lo sentiamo? Sì?
3: Secondo me è mantovana.
0: È mantovana?
3: Me è una specialità mantovana.
0: Non lo so, sì. Io pensavo fosse locale, fosse qui da noi, perché la troviamo dappertutto, da tutti i forni, però dice Silvana è una specialità mantovana, come noi, qui da noi la zuppa inglese è un dolce emiliano, la zuppa inglese, mentre invece Mantova andiamo già in Lombardia. Bene, andiamo con ma dove sei di Anonima.

Silvana, su internet ho guardato, è un dolce tipico mantovano, la sbrisolona. Mantovano.

0: abbiamo concluso con tutte le guardiamo sugli SMS. No, non c'è più niente, perciò ho accontentato tutti. Adesso vi do due punti se mi dite un'orchestra, due, con il nome, capo orchestra, che ha dato anche il nome all'orchestra, dal nome Franco, due, almeno due Franco che hanno fondato due orchestre. Mi sembra facile, facile. Anche ai più neglotti del liscio, mi sembra facile, facile, facile. Eccolo qua, diamo un punto a
1: Franco Bastelli e Franco Baghetti.
0: Bravo, Franco Franchi, bravissima Diletta, brava, brava, brava, brava. Non avevo dubbi, 48 fra una composizione e l'altra. Abbiamo la pubblicità, poi Salso e Fidenza.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Fidenza. Sapete dirmi il nome dei due coniugi che hanno gestito prima un negozio vendita e riparazioni di biciclette e poi un articoli da Casalinghi in via Berenini e via Don Maffaccini? Sapete dirmi dove era, non esiste più, l'albergo Berardinelli a Salso, famoso albergo Berardinelli a Salso?

coniugi che hanno gestito prima negozio, vendita, riparazione di bici e poi articoli casalinghi, via Berenini, le bici, e via Don Maffaccini, gli casalinghi. Dove era l'albergo Berardinelli?

0: Allora, i coniugi Gianni e Maris Meli. Gianni e Maris Meli. L'albergo Berardinelli è proprio, senza volerlo, l'ho detto questa mattina, quando avete indovinato dov'era la scalinata per Ardinelli, alla fine della scalinata.
1: Ma pronto... non era venuto a Casinò?
0: A Casinò, sì, è lì. Grazie, proprio l'ho detto stamattina. Vi

alberghi, troppi per a Sanso non curano più il termalismo, purtroppo. Andiamo con diamo un punto ad Enrica, 17, Enrica che ne ha 9 e vince la puntata di Sanso Fidenza. La puntata del culturale la vince per effetto di quello che sapete l'Anna, non per cultura, ma no, devo dirlo, se no le azioni sono in ribasso. Per cultura Silvana vince con 68 punti, la sempre il culturale di che ho detto che avrei dato chi ha raggiunto più punti, perciò li ha raggiunti più la Silvana che la nostra Anna, perciò erano avrebbe avuto l'Anna sino 35-40 punti. Bene, ed abbiamo invece per il dialetto che è la consueta Silvana che vince. Abbiamo dato l'esito del fine mese di maggio e poi ricominceremo tutto di nuovo nel mese di giugno, cioè domani mese giugno. Nulla succede, voi lo vorrete, domattina 8:30 di nuovo con voi. Ciao a tutti.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
1: Soli e sempre nullità. E mi guardo e penso sono proprio io. Quel rumore tempestoso e quel fruscio.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni ti continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

forza che la vita ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Hai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ho la mia vita, ma sapessi come mi

andata bene, e quella valigia non me la ricordo più.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Poi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
9: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
8: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
9: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
8: 45596.
10: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
11: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
12: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
13: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
14: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
13: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
14: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

quali braccia ti han stretto, con chi sei stata a letto. Non voglio sapere, non voglio capire, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna e non quello che sei. E così sto in disparte, recitando una

Non voglio parlare, non voglio pensare. Ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre. Il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre. La mia fortuna.

accetto il mio ruolo, perché a stare solo provai e riprovai, ritornando ogni volta a bussare alla porta, dicendoti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco è non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna è non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco è non quello che sei. Per me sei sempre quella

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

sarà che senza te non ci so stare. Più ci penso, più mi fa impazzire.

proprio io che sono sopravvissuta a tristi tropici, da turista mi ritrovo persa ad un amore italiano. Casa mia

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica, un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085, e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte sempre.
8: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri mobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

nostra vita in due, progetti nuovi non avrà, avremo un libro da poter aprire. Memorie scritte in

voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore.

desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei.

bisogno del mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino.